oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.

verrán l'ufficiale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.